passaggio, dicono ma per dove, la morte se ne frega, chi tocca tocca muore.

macabra, compagna della morte, prende la carne viva e lascia le ossa torte. Le ossa in cerchio danzano dentro lo specchio d'acqua, nel fondo del catino danzano e senza Pasqua, danzano e senza Pasqua. Danzano papi e vescovi, danza la plebe e il volgo, danzano ricchi e nobili alla danza, nessuno è sordo, danza la morte macabra, li fa girare.